0: che ha gol, c'è chi ti pretende, hanno.
1: Calgary, second, acknowledge stand and return to station on the over.
0: Calgary, second, roger, yeah.